0: serie cinematografica di Sosso, ci prestiamo un musicista che era il congo della cinesi che uscì in Italia, quindi la roba c'è che esiste, la radio è quella, è la
1: Siempre alegre, siempre positiva. Ahora, más vida.